0: Vai se un atacado. Vete.
1: Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. Vete. V